Don't happy. Don't happy. Be holy. Laži, kradi, špioniraj. Jebi se il ori i raduj se sedmoj. Lebovoj kori.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: anche comatta.
1: Da da da da da da da da da
0: da Don't let it take it down.